0: Deixa a magia da música te embalar aqui na Estéreo Sul.
1: 10 horas e 3 minutos.
2: Sei connesso a Stereo sulla radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. Stereo su musica nella tua vita.

0: 13:09.
1: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. E stereo su musica nella tua vita.